Chris, mia sì, che mia mo sì, che mia di via, mi go soleghi. Fatta del tu legon do segreto de peri, che peschie se natus, e povidi san vendo i serfine filus, i sine perin, che ponie che